0: Sono le 9.30 e questo è il notiziario.
1: Buongiorno gentili ascoltatori, oggi è mercoledì 22 luglio. Io sono Elisa e vi auguro un cordiale benvenuto al notiziario locale in lingua italiana. Oggi Neresina è in festa, celebra la festa della sua patrona Santa Maria Maddalena. Il programma inizierà con la Santa Messa, seguita dall'esibizione della banda musicale Josip Cashman e dalle maggiorette di Lussino. La serata proseguirà con il concerto di Karin Kuljanic e Mario Battifiacca. La Santa Messa avrà inizio oggi alle ore 19 nella chiesa di Santa Maria Maddalena a Neresina. Uno dei più famosi campeggi naturistici dell'Adriatico croato celebra oggi il suo 60° anniversario. Il campeggio Baldarin, inaugurato nel 1966, festeggia in un clima allegro e familiare. Sono in programma laboratori per bambini, tornei sportivi, quiz dedicati alla storia del campeggio, gare con carriole, spettacoli folcloristici, gastronomia ed una grande torta croccante. A tutti quanti gli abitanti, tutti quanti quelli del campeggio Baldarin, auguriamo un buon compleanno. Oggi apre a Lussingrande la mostra stagionale More and More, Mare e Mare, con opere ispirate al mare e dai paesaggi mediterranei e dalla natura lussignana. L'inaugurazione sarà accompagnata dalla presentazione di un nuovo murale e dall'esibizione del violinista croato Antonio Palanovic. L'inaugurazione della mostra si terrà oggi alle ore 18 presso la Galleria Catepejar di Lussingrande e resterà aperta fino al 15 ottobre. Oggi nello spazio Thorax di Lucciunski si terrà il laboratorio Piccoli Scienziati dedicato ai bambini. Attraverso esperimenti di fisica con ottica, luce e laser, i più piccoli impareranno divertendosi e costruiranno anche piccole automobiline solari che parteciperanno ad una gara. Il laboratorio si svolgerà oggi dalle ore 10 alle 11.30 nello spazio Thorax di Lucciunski. Una delle manifestazioni estive più amate ritorna domani a Lussin Piccolo. La serata marinara offrirà musica, folklore, majorette, prodotti locali, gastronomia e si concluderà con il concerto del gruppo Vigor. La sua manifestazione inizierà domani alle 19.30 sul lungomare dei Capitani di Lussino ed in Piazza della Repubblica Croata, proprio nel centro città di Lussin Piccolo. Dopo un accurato restauro, sarà presentata al pubblico la storica imbarcazione olimpica della classe Star Primorca, costruita a Lussin Piccolo nel 1952 per i Giochi Olimpici di Helsinki. L'evento è organizzato dall'Ente per il Turismo della città di Lussin Piccolo, dal Circolo Velico Jugo e dalla ditta Jadranka. La presentazione si terrà domani, 23 luglio, alle ore 11 presso l'Hotel Bellevue di Lussin Piccolo. Le serate musicali di Ossero propongono domani il secondo concerto della stagione con il celebre slam vocale britannico Voices 8, nominata ai Grammy nel 2023. Prima del concerto sarà presentata la monografia Boris Papandopoulo di Erika Kirpan. La presentazione inizierà poco prima del concerto, mentre Voices 8 si esibirà domani alle ore 21 nell'ex cattedrale di Ossero. I biglietti sono disponibili sul sito ossorfestival.eu. Il presidente del Consiglio Comunale, Mario Okmajic, ha convocato l'11ª seduta del Consiglio della città di Lussin Piccolo. I consiglieri discuteranno il piano di gestione della destinazione turistica, la mobilità tra le isole, il parcheggio, l'asilo Zverchak e numerose questioni riguardanti il patrimonio comunale. La seduta si terrà domani, 23 luglio, alle ore 10, presso Palazzo Fritz.

0: ragazzi a Lussin Piccolo.
1: Previsioni del tempo.
0: Tempo previsto prevalentemente soleggiato, soprattutto sull'Adriatico. Nel pomeriggio, nell'entroterra, si prevede un moderato sviluppo della nuvolosità, con una rara possibilità di rovesci. Vento per lo più debole, da est a moderato nord-ovest nell'est. Bora moderata sull'Adriatico, localmente forte, con raffiche di tempesta nella prima parte della giornata e da nord-ovest nel pomeriggio. Temperature massime giornaliere previste per lo più tra i 25 di 30 gradi, leggermente inferiori invece nella costa montuosa. Gentili ascoltatori, grazie per l'attenzione. Rimanete in ascolto dei programmi di Radio Lussino. Buona giornata.
1: Il notiziario.

sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita. Il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non

miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà

0: Dođite i budite dio tradicionalne pučke fešte. Vidimo se 22. srpnja u Nerezinama.
1: Anche questa settimana Jadranka Trgovina vi propone tante offerte imperdibili. Pesche a 1,99 euro al chilo, cipolle a 0,49 euro al chilo e pomodori a grappolo a 1,14 euro al chilo. Confettura extra Podravka nei gusti amarena, fico, fragola o lampone, vasetto da 320 grammi a 2,99 euro. Nescafè cappuccino instant nelle varianti Irish, vaniglia, cioccolato e originale, confezione da 112 grammi, a 3,09 euro. Detersivo per bucato Persil Expert Silanus Sensitive, confezione da 1,98 kg, a 9,99 euro. Nel reparto macelleria del Maxi Market, filetto di maiale a 6,49 euro al chilo e cosce di pollo con sovracoscia a soli 2,99 euro al chilo.

0: Anche questa settimana Jadranka Trgovina vi propone tante offerte imperdibili. Pesche a 1,99 euro al chilo, cipolle a 0,49 euro al chilo e pomodori a grappolo a 1,14 euro al chilo. Confettura extra Podravka nei gusti amarena, fico, fragola o lampone, vasetto da 320 grammi, a 2,99 euro. Nescafè cappuccino instant nelle varianti Irish, vaniglia, cioccolato e originale, confezione da 112 grammi, a 3,09 euro. Detersivo per bucato Persil Expert Silanus Sensitive, confezione da 1,98 kg, a 9,99 euro. Nel reparto macelleria del Maxi Market, filetto di maiale a 6,49 euro al chilo e cosce di pollo con sovracoscia a soli 2,99 euro al chilo. Jadranka Trgovina.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati, mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo, stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2, Pizza Cut.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.

0: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
1: Buongiorno gentili ascoltatori, oggi è mercoledì 22 luglio, io sono Elisa e vi auguro un cordiale benvenuto al notiziario locale in lingua italiana. Oggi Neresine è in festa, celebra la festa della sua patrona, Santa Maria Maddalena. Il programma inizierà con la Santa Messa, seguita dall'esibizione della banda musicale Josip Kaspan e delle Majorette di Lussino. La serata proseguirà con il concerto di Karin Kuljanić e Mario Battifiacca. La Santa Messa avrà inizio oggi alle ore 19 nella chiesa di Santa Maria Maddalena a Neresine. Uno dei più famosi campeggi naturisti dell'Adriatico croato celebra oggi il suo 60° anniversario. Il campeggio Baldarin, inaugurato nel 1966, festeggia in un clima allegro e familiare. Sono in programma laboratori per bambini, tornei sportivi, quiz dedicati alla storia del campeggio, gare con carriole, spettacoli folcloristici, gastronomia ed una grande torta al croccante. Tanti auguri di buon compleanno al campeggio Baldarin. Oggi si apre a Lussin Grande la mostra stagionale More and More, Mare e Mare, con opere ispirate al mare, ai paesaggi mediterranei e dalla natura di Lussino. L'inaugurazione sarà accompagnata dalla presentazione di un nuovo murale e dall'esibizione del violinista croato Antonio Palanović. L'inaugurazione della mostra si terrà oggi alle ore 18 presso la Galleria Kate Pehar di Lussin Grande e resterà aperta fino al 15 ottobre. Una delle manifestazioni estive più amate torna domani a Lussin Piccolo. La serata marinara offrirà musica, folklore, majorette, prodotti locali, gastronomia e si concluderà con il concerto del gruppo Vigor. La manifestazione si terrà domani alle ore 19:30 sul lungomare dei Capitani di Lussino ed in Piazza della Repubblica Croata, proprio nel centro città di Lussin Piccolo. Dopo un accurato restauro sarà presentata al pubblico la storica imbarcazione olimpica della classe Star Primorca, costruita a Lussin Piccolo nel 1952 per i Giochi Olimpici di Helsinki. L'evento è organizzato dall'ente per il turismo della città di Lussin Piccolo, dal Circolo Velico Jugo e dalla ditta Jadranka. La presentazione si terrà domani, 23 luglio, alle ore 11, presso l'Hotel Bellevue di Lussin Piccolo. Le serate musicali di Ossero propongono domani il secondo concerto della stagione con il celebre slam vocale britannico Voices 8, nominato ai Grammy del 2023. Prima del concerto sarà presentata la monografia Boris Papandopoulos di Erika Kirpan. La rappresentazione inizierà poco prima del concerto, mentre Voice

0: la mobilità tra le isole, il parcheggio, l'asilo comunale Zwerchak e numerose questioni riguardanti il patrimonio comunale. La seduta si terrà domani, 23 luglio, alle ore 10, presso il Palazzo Frizzi a Lussin Piccolo. Il programma estivo di Chunsky prosegue domani sera con una serata di musica leggera. Dalle ore 21, Lobel Barun interpreterà celebri successi pop e rock croati di Oliver Dragojevic, dalle Kaobala, Dinko Dvornik, Parni Valjak, Prljavo Kazalište ed altri artisti. L'evento si terrà domani alle ore 21 nello spazio Torac di Chunsky. L'ingresso ed il drink di benvenuto sono gratuiti. Alla galleria di Palazzo Moise a Cherso è aperta la mostra Threads and Cats dell'artista Koralika Polacek, dedicata ai celebri gatti randagi di Cherso. La mostra presenta 11 dipinti acrilici ispirati alla vita dell'isola e, attraverso una piattaforma virtuale, i visitatori possono conoscere anche i veri gatti che hanno ispirato le opere. La mostra sarà visitabile fino a sabato 25 luglio presso la Galleria di Palazzo Moise a Cherso, ogni giorno dalle ore 10 alle ore 21. Il Ministero della Tutela dell'Ambiente e della Transizione Verde invita nuovamente cittadini, subacquei e diportisti a segnalare l'eventuale presenza di esemplari vivi nella nacchera nobile, Pinna nobilis, una delle specie più minacciate del Mar Adriatico. Le segnalazioni possono essere inviate tramite il sito web del Ministero oppure attraverso l'applicazione iNaturalist. Chi scoprirà un nuovo esemplare vivente potrà ricevere come premio un biglietto famiglia per uno dei parchi nazionali o dei parchi naturali della Croazia. Gentili ascoltatori, grazie per l'attenzione. Rimanete in ascolto dei nostri programmi su Radio Lussino. Buon proseguimento di giornata.
1: Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lussin Piccolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici. Previsioni del tempo.
0: Tempo previsto per domani in Croazia variabile, nell'entroterra con piogge occasionali e rovesci localizzati, accompagnati da temporali, soprattutto nel pomeriggio. Più soleggiato sull'Adriatico, vento per lo più debole, sull'Adriatico da sud-ovest a moderato e nord-ovest. Temperatura minima mattutina tra gli 11 ed i 15 gradi, mentre sull'Adriatico tra i 18 ed i 22 gradi. Temperatura massima giornaliera prevista per domani tra i 26 ed i 31 gradi, leggermente inferiore nelle zone montuose.
1: E il notiziario.

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Buongiorno gentili ascoltatori, oggi è mercoledì 22 luglio, io sono Elisa e vi auguro un cordiale benvenuto al notiziario locale in lingua italiana. Oggi Neresine è in festa, celebra la festa della sua patrona, Santa Maria Maddalena. Il programma inizierà con la Santa Messa, seguita dall'esibizione della banda musicale Josip Kaspan e delle Majorette di Lussino. La serata proseguirà con il concerto di Karin Kuljanić e Mario Battifiacca. La Santa Messa avrà inizio oggi alle ore 19 nella chiesa di Santa Maria Maddalena a Neresine. Uno dei più famosi campeggi naturisti dell'Adriatico croato celebra oggi il suo 60° anniversario. Il campeggio Baldarin, inaugurato nel 1966, festeggia in un clima allegro e familiare. Sono in programma laboratori per bambini, tornei sportivi, quiz dedicati alla storia del campeggio, gare con carriole, spettacoli folcloristici, gastronomia ed una grande torta al croccante. Tanti auguri di buon compleanno al campeggio Baldarin. Oggi si apre a Lussin Grande la mostra stagionale More and More, Mare e Mare, con opere ispirate al mare, ai paesaggi mediterranei e dalla natura di Lussino. L'inaugurazione sarà accompagnata dalla presentazione di un nuovo murale e dall'esibizione del violinista croato Antonio Palanović. L'inaugurazione della mostra si terrà oggi alle ore 18 presso la Galleria Kate Pehar di Lussin Grande e resterà aperta fino al 15 ottobre. Una delle manifestazioni estive più amate torna domani a Lussin Piccolo. La serata marinara offrirà musica, folklore, majorette, prodotti locali, gastronomia e si concluderà con il concerto del gruppo Vigor. La manifestazione si terrà domani alle ore 19:30 sul lungomare dei Capitani di Lussino ed in Piazza della Repubblica Croata, proprio nel centro città di Lussin Piccolo. Dopo un accurato restauro sarà presentata al pubblico la storica imbarcazione olimpica della classe Star Primorca, costruita a Lussin Piccolo nel 1952 per i Giochi Olimpici di Helsinki. L'evento è organizzato dall'ente per il turismo della città di Lussin Piccolo, dal Circolo Velico Jugo e dalla ditta Jadranka. La presentazione si terrà domani, 23 luglio, alle ore 11, presso l'Hotel Bellevue di Lussin Piccolo. Le serate musicali di Ossero propongono domani il secondo concerto della stagione con il celebre slam vocale britannico Voices 8, nominato ai Grammy del 2023. Prima del concerto sarà presentata la monografia Boris Papandopoulo di Erika Kirpan. La rappresentazione inizierà poco prima del concerto, mentre Voices 8 si esibirà domani alle ore 21 nell'ex cattedrale di Ossero. I biglietti sono disponibili sul sito internet ossorfestival.eu. Il presidente del Consiglio Comunale, Mario Okmajic, ha convocato l'undicesima seduta del Consiglio della città di Lussin Piccolo. I consiglieri discuteranno il piano di gestione della questione turistica, la mobilità tra le isole, il parcheggio, l'asilo comunale Zverchak e numerose questioni riguardanti il patrimonio comunale. La seduta si terrà domani, 23 luglio, alle ore 10, presso il Palazzo Frizzi a Lussin Piccolo. Il programma estivo di Chunski prosegue domani sera con una serata di musica leggera. Dalle ore 21, Lobel Barun interpreterà celebri successi pop e rock croati di Oliver Dragojevic, dalle Kaobala, Dinko Dvornik, Parni Valjak, Prljavo Kazalište ed altri artisti. L'evento si terrà domani alle ore 21 nello spazio Torac di Chunski. L'ingresso ed il drink di benvenuto sono gratuiti. Alla Galleria di Palazzo Moise a Cherso è aperta la mostra Tres and Cats dell'artista Koralika Polacek, dedicata ai celebri gatti randagi di Cherso. La mostra presenta 11 dipinti acrilici ispirati alla vita dell'isola e, attraverso una piattaforma virtuale, i visitatori possono conoscere anche i veri gatti che hanno ispirato le opere. La mostra sarà visitabile fino a sabato anche i veri gatti che hanno ispirato le opere. La mostra sarà visitabile fino a sabato 25 luglio presso la Galleria di Palazzo Moise a Cherso.

0: Tempo previsto per domani in Croazia variabile, nell'entroterra con piogge occasionali e rovesci localizzati, accompagnati da temporali, soprattutto nel pomeriggio. Più soleggiato sull'Adriatico, vento per lo più debole, sull'Adriatico da sud-ovest a moderato e nord-ovest. Temperatura minima mattutina tra gli 11 ed i 15 gradi, mentre sull'Adriatico tra i 18 ed i 22 gradi. Temperatura massima giornaliera prevista per domani tra i 26 ed i 31 gradi, leggermente inferiore nelle zone montuose.
1: E il notiziario.